e buoni, della gente strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori.